0: Мой шлагер Медуза Джуниор Барретт Лаупи по Джибути, зик мастере.
1: Vuoi davvero il corrotello?
2: Ci sono stato là così un god di una parte festival ora che vedo che mi danno tutta su un disco che è da bare un bel di
1: sottospiegati
2: io la chiamala che ti chiamala che ti chiamala che ti chiamala che ti chiamala che ti chiamala che ti chiamala che ti chiamala che ti chiamala che ti chiamala che ti chiamala che ti chiamala che ti club speed vinyl session classic body a cura la sciurza ho copassicato un dinuta nit quel che è un noplemente beh si ne cita lukat fogja su un mio vidámságon e sbocchelitre fogjuk tolni a régi club speed-es kedvencek a klub egyébként 31 éves, úgyhogy lesz mit elővenni a régi időszakból. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a rádió, ilyen szevasztok!
0: Ameddig a